0: Sei morto. Vinti sta. Paga ora il fio della tua arroganza.
1: Indietro, oppure ti uccido.
0: Prendi dunque.
1: So dai che mi stanno le fellista.
0: Sono Don Giovanni.
1: Don Giovanni? Ed io son ficcanaso.
0: Sei pur la gran bestia.
1: Grazie, ma insomma, chi è morto?
0: Il vecchio.
1: Bravo, amate la figlia e vi divertite ad ammazzare il padre.
0: Suo danno, l'ha voluto.
1: Donna Anna.
0: Non mi seccare, se non vuoi qualche cosa anche tu.
1: Non vi incomodate, andiamo pure, vi seguo.
2: Oddio.
3: Che avvenne?
2: Oh, Don Ottavio. Raggiungete quel perfido che uccise l'infelice mio padre.
4: Come?
2: Io me ne stava nel mio appartamento, allorché vedo entrare un uomo. Al primo tratto lo credo voi stesso.
4: Seguite.
2: E mi stringe fra le sue braccia. Mi turbo, mi scuoto, mi ritiro. E dottor Ottavio, cosa te vuoi, gli dico? Egli allora vuol fuggire. Chiamo in soccorso il padre e...
5: Il traditore non resterà ignoto per lungo tempo.
2: Finché non sia vendicato il mio genitore, io voglio passare i miei giorni in ritiro. Ottavio, addio.

0: pare importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio, finiscila, purché tu non mi parli di donna Anna.
0: Siamo soli.
1: Lo vedo.
0: Ti posso dire liberamente il tutto?
1: Sì.
0: Io sono scandalizzato dalla vita che tu fai.
1: Come? Che vita faccio?
0: Buono. Che vita. Sedur quante ragazze vuoi e poi urlarti di tutte.
1: Ma sai tu perché io sono qua venuto in campagna?
0: Per non andare a letto e per farmi crepare di fame.
1: Perché una bella ragazza sta per maritarsi.
0: Oh, taci, mi sembra...
1: Oh, certo, questo è odore di femmina.
0: Cospetto, che odorato sopraffino.

0: ditemi, c'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore. E la sposa sono io.
0: E lo sposo?
2: Io, per servirla.
0: Per servirmi? Parli da galantuomo.
2: Gli si vede in faccia che...
0: Voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Zerlina. Ah!
0: Il tuo?
2: Masetto.
0: Ficcanaso.
2: Signor.
0: Presto, va con questi miei amici, ordina che abbiano cioccolata, vino, caffè, prosciutti. Cerca di divertirli e soprattutto che ne resti contento il mio masetto.
2: Ho capito. Andiamo? Ma è la zerlina.
0: La zerlina in mano d'un cavaliere.
2: Ed io cospetto.
0: Finalmente ci siamo liberati da quello sciocco.
1: Io gli diedi parola di sposarlo.
0: Chi?

0: Ma ti pare che io possa soffrire che quel viso inzuccherato sia così strapazzato da quel bifolco?
1: Ma signore!
0: Ah, un villanaccio! Un'altra sorte vi procurano quegli occhi bricconcelli, quei bei labbretti, quella manina candida e odorosa.
1: Ah, oh, non vorrei.
0: Che cosa, mio tesoro?

0: si parli di vendetta. Don Giovanni.
1: Amico, vi ritroviamo in tempo. Avete cuore?
0: Abbiamo bisogno della vostra assistenza.
2: Comandate. Ma perché, bella donnanna, così piangete? Chi fu il crudele che turbò la calma?
1: Oddio, son morta!
2: Presto, si corra, si corra lì!
0: Cara, che avvenne?
1: Oddio, quello è il carnefice del mio genitore.
0: Che dite?
1: Non vi è dubbio.
0: Oh cielo, possibile!
1: Andiamo, duca. Tutto si tenti per una giusta vendetta. Senti, senti, dico, Masetto.
3: Non mi seccare.
1: Oh no, io non merito di essere così strapazzata.
3: Piangi, briccona, abbandonarmi propriamente il giorno delle nostre nozze.
1: Io non ne ho colpa, fu lui che...
3: Addio, non ci vedremo più.
1: Senti, Masetto.
3: No.
1: No, rotta di collo. Proprio un vilanaccio! Oh, cavaliere!
4: Zerlinetta, presto, ascoltate ciò che ha da dirvi questo galantuomo.
3: Salvo il vero.
4: Via, dille.
5: Cosa devo dirgli?
4: Sì, dille pur tutto.
3: Zerlina, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo.
1: Ma...
3: Lasciate che vada. Or siete dama, riflettete. Guardate, questa lista è tutta piena dei nomi di sue belle.

0: Frasecco, il diavolo, traditrice.
1: Io? Che ti amo tanto.
0: Bell'amore, lasciarmi e per chi? Per uno che si burla di tutte le donne.
1: Ma io lo feci per scherzo. Ah,
0: bello scherzo.
1: Amo te solo. Tu sei l'anima mia.
2: Si è preparato il tutto per una gran festa.
1: Ma Masetto, senti, verrà qua.
0: Lascia che venga.

0: Niente! Quasi ammazzarmi!
1: Ma fu per burlare!
2: Ed io non burlo!
1: Facciamo pace.
2: Oh, senti, per questa volta la cerimonia accetto, purché lascia le donne.
1: Lasciar le donne? Sai che le per me sono necessarie più del pane che mangio.
2: Orsù, cosa vorresti?
1: Ascolta, Zerlinetta...
2: Che non ti vuole più?
1: Si è rifugiata qui nella casa. Voglio burlarmi di lei. Presto, cambiamo mantello.
2: Perché?
1: Perché le presenteremo una serenata.
2: Ma io non so cantare.
1: Sciocco, canterò io.

0: Zerlina mia, chiedo perdono. Vedrai che sei ancora l'anima mia.
1: Non ti credo, barbaro!
0: Credimi, perdonami, o m'uccido qui, ai piedi tuoi.
2: Io crepo da ridere.
1: Dei, che cimento è mai questo? Oh!
0: Io trionfo, vittoria!
1: Dunque, l'amato Don Giovanni, al suo amore torna pentito?
0: Sì, carina.
1: Crudele, se sapeste quante lacrime voi mi costaste.
2: Oh, poverina. Ma vedi, un lume s'avvicina.
1: Ma che temi?
2: Nulla, nulla. Io vado a vedere chi è. Diavolo, è donna del duca. Da questa parte, Masetta.

0: non mi seccare.
1: Papi, ammazzami. Fa tutto quel che ti piace. Ma facciamo pace. Ah. Non vedi che ti amo?
0: E come si resiste?
1: Dunque, non rispondi. Ma guardami, crudele. Omaccio senza cuore.
0: Ecco, ti guardo.
1: Dammi la mano.
0: Ecco, prendila. Mi ami. Mi ami veramente.
1: Tu sei la vita mia.
0: Davvero. Per sempre.
1: Per sempre.

0: Che bella notte!
1: Che bruttissima notte! Vivo ancora!
0: Ficcanaso!
1: Chi mi chiama?
0: Sono io, che ti ho fatto?
1: Per cagion tua fui quasi accoppato!

0: è. Non è questo il bastone del commendatore? Presto, leggi questa iscrizione.
1: Dell'empio che mi trasse al duro passo estremo, qui attendo la vendetta.
0: Vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'invito a cena.
1: Questa sera? Che pazzia!
0: Orsù!

tante procelle, mi trovo quasi in porto. Tutto per me ti torna tranquillo. Masetto è un vero agnello. Dove meno io, seguo lui. Ecco la ricetta per un matrimonio felice. E se Don Giovanni tornasse, che succederebbe? Chi lo sa? E no, caro signor moralista, non aggrottate le ciglia così. Siete realista, o no? Io sì. Sono donna al fine, e le donne sono scaltre, non è vero? Sono una donna felice, ed eccomi alla fine della commedia. Felice, dicevo? Eh sì, signori miei, arcifelice, anzi arcifelicissima. Sentite un po'? Prego, maestro.